0: La Tuani, la numero uno in musica urbana.
1: Muoviti, perrea, sandunghea, bailotea, bucate a tu gata, Iac.